pure mi cippi. Mi la lantara con un tomico che il colmera cece e più antava cippo tu che il pol cece. Ora ci scavano ci deve cinte che vincere con un sbaglio mi teme la ghittette guarda. Nina, ma prima piappai custera con canette che sta tutto il puto dai ta. E la ci si cazzo stana te la tele. E tu ne si sto il colpo le si spoglio che cai su da te la ta. E la mitte mi la ghitte a te la pette guarda. Toi son ca se a sta. Ma pena per l'amico che pisna per il spuzzi a nas. Però mi la mette a io le donna che si schiuma al tonato di pelu vanem piattra mi per tosca se le si se parusata e a più a crisca mi sentas di pelu più lezzata cui vecchi vuoi malic. Plezzi tutto ma volandi vesune cauni sturzune sia plezzune da vexmene nessuna da bella la cuida da cacciture. Se non è più sicami, meglio è più a me se tu dice che stai a meglio bello sin più tu ma spore per la mecca e chi si sin più di cui cazzo ma na per a cui bella se sei che mamma le monti già cui ho tu cattivo poi a me